0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Camarón con la guitarra de Antonio Arena, en Soledad del Puerto, el día que me eches de menos, en el álbum El principio de una leyenda.

0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Enrique Orozco hace La Serrana con la guitarra de Pedro Soler.